sto chiedo e non so sincero, come quando mi contrasto, come quando mi registro.